invece te ho aprile sacra dull'amù, vecchio mai so mai se ne fu l'amù. E cosa dico stragudi da crichi e figli, venni nati in anni ci vedo sa chi, se ne fu la se ne fu.